la bachatota catalana. Figa flower, tu cielo cartiti. Dei, dei, dei, sempre a mala compagnia. Presente arriva l'invitazione per la consulta. Figa flower.